0: mais nada assim.
1: RU FM, a tua rádio no Sul.
2: Do you wanna dance? Come on, come on, come on, come on.